0: na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Sveže na anteni.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Jovanotti in Alfa. Buon vento.